la da do. Skidoo bip di bop bop bop di di di di di bip do di la di do. Give me a little bit of the money,